0: Kameleona.
1: A Ponte Lagoscuro Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
2: Osa, un telefono cellulare a 770.000 lire.
1: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
3: Locali con aria condizionata.
4: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
5: Radio Italia. Programma radiofonico per chi ama l'Italia.
6: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
5: Buon ascolto.
7: Radio Italia emituje se na mreži radio stanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka.
8: Ed eccoci qua di nuovo. Ricominciamo come abbiamo promesso quasi 3 mesi fa. Radio Italia, nona stagione. Kao što smo i obećali prije 3 mjeseca, evo nas opet sa vama. Sve smo počeli krajem marta 2020. Sezona po sezona. I evo nas već pred kraj 2026. godine i na početku 9. sezone. Nadam se da ste lijepo proveli

0: Ponte Lagoscuro, Ferrara, uscita autostrada Bologna-Padova, Ferrara Nord.
1: OSA, un telefono cellulare a 770.000 lire.
0: Inoltre, migliaia di capi donna a prezzi da regalo.
2: Locali con aria condizionata.
3: Per la tua pubblicità su Radio Company a Verona e Mantova.
4: Radio Italia, programma radiofonico per chi ama l'Italia.
5: Radio Italia, radijska emisija za sve koji vole Italiju. Radio Italia i Radio Sarajevo.
4: Buon ascolto.
6: 3, 2, 1, 1. Radio Kameleon.
7: Party all day.